alla marista, la decina di diventar, sentenza qualche ragazza, e con quella cerca velar. Alla marista, domani mattina, con la decina di diventar,